Ciao Paolo, Gasparin che non si piace mia dell'assento che è la punta fina, ma succa lì le culatte, non è Paolino Gasparin. Paolino che è quel sfacciala delle cicciarine, Paolo.